0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Italian.
2: Il censimento arriverà questo agosto e abbiamo bisogno del contributo di tutti per aiutare a pianificare il futuro dell'Australia. Baristi, insegnanti, artigiani, nel censimento, ogni risposta è importante. Riceverai presto le istruzioni su cosa fare. Per maggiori informazioni, visita il sito census.abs.gov.au/Italian, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: È ora aperta la nuova grande mostra evento del Melbourne Museum. Rome, impero, potere, persone. 180 straordinari reperti mai visti prima in Australia. Per scoprire il lusso della Roma imperiale, lo spettacolo dei gladiatori e la vita quotidiana degli antichi romani. Dalle sculture ai mosaici, dai gioielli agli oggetti di uso quotidiano. Esplora la cultura e la storia dell'antica Roma, come non l'hai mai vista prima. Prenota il tuo biglietto per Rome, impero, potere, persone su museumsvictoria.com.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: 1800 Medicare, sono un'infermiera abilitata. Come posso aiutarla?
5: Salve, mia figlia ha la febbre che non scende, non so cosa fare.
4: Il mio medico al weekend non c'è, non so chi chiamare.
5: Su internet ho letto un sacco di cose diverse.
6: Chiama 1800 Medicare per ottenere 24/7 consigli gratuiti da personale infermieristico abilitato in casi non di emergenza, in contatto con la giusta assistenza sanitaria. Chiama 1800 633 422, autorizzato dal governo australiano, Canberra.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
2: Quando si verifica un disastro, sapere cosa fare aiuta a mettersi al sicuro. Questo è il suono di House Alert, il nuovo sistema australiano per l'invio di messaggi d'allerta. House Alert invia messaggi quasi istantanei sui dispositivi mobili compatibili durante emergenze locali e nazionali. Nell'ambito del lancio nazionale del sistema, invieremo un messaggio di prova sul tuo dispositivo mobile verso le 2 p.m. di lunedì 27 luglio. House Alert ti aiuta ad avere informazioni aggiornate. Visita il sito housealert.gov.au, autorizzato dal governo australiano, Canberra.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.

Bene, adesso che abbiamo ascoltato le pubblicità, voglio salutare tutti gli ascoltatori che vi siete sintonizzati. Io sono Teresa Maisano e sono qui alla 3ZZZ. Oggi sono da sola, però ho altri, come sapete, Tom Padula e Gennaro Cozzi in linea che mi aiutano a parlare. Spero che il programma sarà di vostro gradimento. Iniziamo con una canzone e poi abbiamo già Tom Padula in linea.

0: adesso abbiamo Tom in linea. Buongiorno Tom.
1: Ciao Teresa, sono qua. Come abbiamo detto l'altra volta, voglio parlare della rivoluzione americana del 1776 all'83, però oggi è il 14 di luglio 2026, che sarebbe la prise della Bastiglia, cioè la rivoluzione francese, che poi ne parlerò dopo. Volevo farla oggi invece della rivoluzione americana, ma ho detto no, meglio farlo.
0: Va bene, la prossima settimana.
1: Meglio continuare con quello che ho fatto, poi ne discuteremo della rivoluzione francese e più in là. Però adesso ecco qua la rivoluzione americana. Molti coloni inglesi erano sbarcati in America ai principi del 1600, in cerca di quella libertà religiosa che non era stata loro concessa in patria. Avevano dovuto lottare duramente con quella terra mai coltivata prima, con un paese sconosciuto e soprattutto con i pelle rosse, con gli indigeni, che s'opponevano all'invasione dei bianchi nei loro territori, perché non volevano coltivazioni nelle praterie dove per secoli avevano cacciato il bisonte. In questa lotta i coloni riuscirono vincitori, ma dovettero spesso chiedere aiuto all'Inghilterra, la patria che erano stati costretti ad abbandonare. In cambio essa chiedeva tasse sempre più pesanti, pretendeva che le fossero venduti tutti i prodotti delle colonie e non permetteva che vi nascessero industrie. E quindi era dittatura praticamente, perché il re comandava e l'esercito doveva fare quello che voleva lui. Gli Stati Uniti d'America, come sono nati? Ecco qua. I coloni, stanchi dello sfruttamento del proprio durissimo lavoro, si ribellarono e proclamarono l'indipendenza dall'Inghilterra. Erano 13 colonie che presero il nome di Stati Uniti d'America. I loro rappresentanti nel 1774 firmarono la Dichiarazione dei diritti dell'uomo. In esso si afferma il diritto del popolo a darsi le proprie leggi e il diritto di rovesciare un governo quando esso opprima le libertà fondamentali dell'uomo. Quindi il principio della democrazia. E adesso invece di 13 stati ce ne sono 50. Se Trump vuole quello che vuole, diventeranno molto di più. Ma non credo che ce la farà.
0: Le cose cambiano.
1: Dice la dichiarazione: tutti gli uomini sono stati creati uguali. Il creatore ha dato loro certi diritti, fra i quali sono la vita, la libertà, la ricerca della felicità. I governi derivano il loro potere dalla volontà del popolo. Quindi il popolo è quello che comanda nelle democrazie. L'Inghilterra inviò contro i ribelli un esercito di mercenari tedeschi, ma gli americani, guidati da George Washington, riuscirono a batterlo. Nacque così il primo Stato democratico moderno. E quest'anno hanno celebrato 250 anni, alla grande pura, come si è visto in televisione. Washington fece votare una Costituzione in cui per la prima volta i poteri venivano divisi fra i rappresentanti del popolo. Questa Costituzione regge ancora oggi gli Stati Uniti d'America. Un congresso eletto dai cittadini fa le leggi, potere legislativo. Un presidente eletto ogni 4 anni governa il paese e può soltanto governare altri 4 anni. Dopo 8 anni non può farlo più, deve passarlo a un altro. Quindi adesso con Trump, tra 2 anni, qualcun altro diventerà presidente, quando viene eletto. E poi c'è una corte, questo è il potere esecutivo, cioè quelli che lavorano praticamente per lo Stato. Fanno le guerre, fanno la pace, fanno tutto.
0: La guerra è sempre, la corte suprema
1: stabilisce. Una Corte Suprema stabilisce se le leggi sono o no conformi alla Costituzione. Questa Corte è al vertice della magistratura, questi sono i giudici, che ha il compito di giudicare i cittadini che infrangono le leggi e di dirimere le loro controversie, potere giudiziario, e anche hanno il potere di di negare al presidente alcune delle cose che lui vuole fare. Quindi i giudici in America sono abbastanza forti, però l'esecutivo, come si sa, chi governa è sempre quelli che hanno la mano a destra, perché la mano a sinistra è quella delle idee, eccetera, però la mano a destra generalmente sono quelli che lavorano e compiono i compiti che c'è bisogno di fare. Però adesso di questi tempi si sono mischiati, destra e sinistra sono diventati un po' più, si sono ravvicinati, ma prima erano veramente abbastanza diversi. Quindi c'era la parte, se si vuole, delle dittature, la parte, se si vuole, del comunismo, cioè delle cose comuni. Quindi questa è la rivoluzione americana che ha portato alla democrazia. E da allora, da quando è stata eletta, da quando è stata fatta questa democrazia, ha fatto i passi da giganti, però soltanto in alcuni paesi del mondo, e in altri poi ci sono a volte che il popolo non può votare. Quindi secondo me una democrazia vera è quella dove tutte le persone hanno il diritto al voto. Quindi l'unica cosa che dovrebbe essere veramente apprezzata è che il voto appartiene a ogni individuo, e nessuno glielo può dare, però quando c'è da votare devono andare a votare, e in Australia così si fa, e se non vai a votare ti fanno la multa. Quindi l'unica cosa che realmente deve essere fatta nella democrazia è il voto per tutti. Quindi questa è la rivoluzione americana, che poi quello che è successo si è mossa dopo il 1783, si è mossa verso l'Europa, e c'è stata la rivoluzione francese nel 1789, il 14 di luglio, cioè oggi. Quindi dopo 7-8 anni di democrazia in America arriva la rivoluzione anche in Europa. Però c'è una considerazione importante: gli americani hanno fatto la guerra contro l'Inghilterra sotto George Washington, però dopo che hanno firmato la pace, invece di appoggiare la Francia, che aveva speso parecchi soldi per i coloni americani hanno fatto la pace con l'Inghilterra, con la madre patria. E quindi i francesi, poi il re francese si è impoverito, e da allora, anche perché era un governo guidato da Luigi XIV, il re sole, ma ne parlerò dopo. Quindi oggi, come vedete, è la giornata devoluta alla democrazia. Vuoi dire qualcosa tu?
0: No, non so tanto su quell'argomento, veramente, non posso commentare.
1: Allora quello che sto facendo dovrebbe essere abbastanza interessante.
0: Sì, non dico che non è interessante, dico che io non sono, a parte quello che dice tu, io non sono a corrente di queste cose. Mi capisci?
1: Io sospetto pure che molti a Melbourne non sono neanche al corrente.
0: Appunto ti faccio parlare, che mi piace ascoltare, altrimenti direi fa qualche altra cosa.
1: Perché io sto promuovendo lingua e cultura anche nei club italiani di Melbourne,
0: sì.
1: E anche fuori con il giornale Allora, sto scrivendo su queste cose, ma non sempre mettono i miei articoli, quindi questo problema della lingua e della cultura ne parlano soltanto alcune persone, ma la gente in generale è preoccupata di come vive alla giornata, quindi
0: molte
1: cose di cui parlo io non sono sempre non sono sempre magari accettate, no, ma vogliamo cose più gioiose. Ma la storia è importante, perché ci fa capire poi quello che sta succedendo adesso quando guardiamo la televisione.
0: Mio marito lo chiamavano lo storico. Ah, senti, mio marito lo chiamavano lo storico, perché a lui gli piace tanto questa storia del passato, come si viveva, come tutte queste cose, quello che succedeva.
1: A livello governativo, a livello di Stato, non a livello municipale. Cioè,
0: sì,
1: noi
0: sì,
1: abbiamo
0: cose,
1: qui
0: cose
1: in Australia
0: di
1: tre governi, quello federale, quello statale, statale e quello locale,
0: e
1: cioè
0: quello
1: il council.
0: Municipale.
1: E i councils vengono a prendere l'immondizia, fanno tanti lavori, i lavori importanti di ogni giorno. E quindi non tutti poi sono interessati alle cose, un po' più... dello Stato, della nazione, c'è un certo interesse, ma se stai lavorando dalla mattina alla sera non hai tempo di guardare la televisione. Quindi io rifletto su queste cose e dico che nella terza età, cioè nella terza età, nei pensionati, i pensionati, quelli che vanno specialmente dopo 60 anni e si ritirano dal lavoro, è l'età migliore per studiare e per avanzare il proprio intelletto. Quindi ai bambini si educano in un certo modo, però la vera istruzione può arrivare quando hai già fatto e sperimentato della tua vita, quindi quando tu già conosci come funziona un po' il mondo e generalmente dovresti essere interessati a lingua e cultura, quindi è importantissimo tutto questo. Se qualcuno è interessato, perché io, come sapete, ho insegno a Booksellers, sono circondato da libri continuamente, questo è il mio lavoro, è stato sempre il mio lavoro, l'insegnamento, queste cose qui. Quindi io non sono stato macellaio o negoziante, ma insomma, quando si vendono libri. Ma lo faceva più mia moglie, io ero interessato più, sono stato sempre interessato a queste cose qui, e quindi do una mano, pure io, adesso ho imparato anche a far funzionare il mio negozio da solo, ma la cosa funziona in un modo molto limitato.
0: Sì,
1: quindi
0: certo,
1: questo è tutto. Se qualcuno è interessato alla storia, a imparare l'italiano, a imparare l'inglese, mi viene a trovare, io sono lì, all'insegna, al 9A Allen Avenue, lo Scaberg, il sabato da mezzogiorno alle 2, faccio gli appuntamenti durante la settimana. Se qualcuno vuole venire mi può fare una telefonata, specialmente se volete comprare qualche libro, eccetera, perché io sono là. Però poi si può fare anche un appuntamento per altri orari della settimana. Quindi
0: io
1: sono a quel punto della vita dove mi sto godendo un po' la libertà della terza età.
0: Quello che pensavo io, che quelli
1: okay,
0: che...
1: l'ultima cosa che voglio dire,
0: sì.
1: L'ultima cosa che voglio dire è l'importanza dell'iPhone, dei telefonini che noi abbiamo. Io ho un iPhone, quello un po' più avanzato, il 13, però è arrivato fino al 7 ormai.
0: Sì.
1: E questo telefonino è importantissimo, perché se impari un po' alla volta a usarlo ti apre la finestra al mondo.
0: Sì, apre il mondo.
1: È importantissimo, però non si può imparare tutto. Io vado a scuola di computer adesso il lunedì mattina per un paio di ore, perché non riesco, cioè per imparare come funziona veramente ci vuole tanto tanto tempo e tanta tanta pazienza, e quando le cose non vanno bene non buttare il telefonino via, lo tieni e impari.
0: Qualcuno mi ha detto, mio
1: come
0: figlio
1: si dice in italiano, non stare col telefono.
0: Qualcuno mi ha detto, dice, mio figlio mi dice, tocca qua, ma che zina, insomma, non mi ricordo dove toccare, dice. Ma se non si insegna alla volta.
1: Voglio soltanto dirti una cosa, che io sono insegnante.
0: Sì.
1: Quando tu chiedi a qualcuno di farti vedere, i ragazzi, i figli, eccetera, quello che fanno, loro ti fanno vedere quello che sanno fare loro. Tu non gli devi dare il tuo telefono a tuo figlio, a nessuno, tu devi dire a tuo figlio a quello che sa o pensa di sapere. Dice, come si fa questo? Però tu ti tieni il telefono in mano tu, non glielo dare a loro.
0: L'ho imparato, io, perché
1: guidarti a come si fa.
0: Di là non prendo niente, quando lo fanno altri due minuti dopo non mi ricordo niente, invece se lo faccio io sì. Sì, lo devo fare io, ognuno deve fare.
1: Per esempio, se qualcuno vuole... vuole rompere un uovo, tanto per dire, vuole rompere un uovo. Se tu gli dici, tu devi rompere l'uovo in questo, queste cose, poi la persona che vuole rompere l'uovo lo fa e l'uovo cade per terra. Quindi un po' alla volta si impara a, poi a,
0: con la pratica,
1: a fare la cosa giusta, sì, anche con l'uovo. Cioè, la pratica batte la grammatica, però sì, senza la grammatica non si può migliorare la pratica. Cioè ci vuole uno e l'altro, però la pratica è importantissima per chi fa il lavoro.
0: Sì.
1: E voglio arrivare a un altro punto importante.
0: È tardi adesso.
1: Mi siete mai chiesto, tutti parlano di artificial intelligence, però artificial intelligence non va a gabinetto, non mangia la colazione, non ti fa il giardino, però ti può dire come si fa la colazione, come si fa... Quindi lei ha un effetto soltanto per quelli che amministrano le cose, perché la ricerca su AI è importante, però le ricerche su AI dipende da quello che ci metti dentro, ti danno indietro.

0: Quindi se le cose gli dai le cose non giuste, te li dai indietro. Quindi
1: è logico.
0: Devi stare a costa per fake news, tante cose. Quindi ci sono tanti argomenti che vanno espressi in questi 10 minuti che mi hai dato oggi.
1: Okay.
0: Spero che la gente
1: chiudere
0: che
1: sto facendo,
0: anche nei club italiani che io visito.
1: Va bene, spero che si ricordano
0: mille,
1: adesso.
0: Teresa, grazie mille a te e a tutti che ascoltano. Ciao.
1: Adesso un'altra canzone.

bravo, chitarra romana con Rob Severini. Bene, sono già le 13:28 minuti, siete in ascolto di Luce e Vita Oggi su Radio 3 ZZZ 92.3 FM. Adesso qualche notizia e iniziamo con una domanda. L'Australia può evitare il prossimo round della crisi energetica globale? La richiesta di soccorso precipitante di un capitano che era mente in preda al panico è stata captata nel golfo nelle prime ore della mattina di martedì, cioè la settimana scorsa però. Mai dai, mai dai, mai dai, qui è la nave Aureka, yet nave eccetera eccetera, ha detto la voce. Siamo stati colpiti da un drone sul lato di bordo, in cima alla sala macchine. Stato incendio nella sala macchine e piena di fumo, impossibile valutare ulteriori danni. La Reykjavik, una petroliera di proprietà di Qatar, stava viaggiando al buio completamente carica verso lo stretto di Hormuz, sperando di essere tra le prime navi di gas naturale liquefatto a lasciare il Golfo Persico da quando Israele e gli Stati Uniti hanno iniziato a bombardare l'Iran alla fine di gennaio. Con i suoi trasponditori spenti nel tentativo di evitare il rilevamento da parte del corpo delle guardie rivoluzionarie iraniane, ha impostato una rotta seguendo il lato umanità del stretto percorso d'acqua che è diventato una volta ancora l'epicentro di un'imminente crisi energetica globale. La petroliera, in grado di trasportare 216.000 metri cubi di GNL, era diretta verso l'India e in un mercato che è diventato disperatamente carente del carburante vitale per l'industria e le famiglie. Il GNL è un combustibile altamente volatile, molto più del petrolio grezzo, e temori sono subito sorti che la nave potesse esplodere. Mentre l'Arabia Saudita dispone di un oleodotto terrestre per trasportare il petrolio verso i porti sul Mar Rosso, non esiste un altro mezzo di trasporto per i gas se non le navi. Man mano che il conflitto si è protratto, i prezzi del gas sono saliti alle stelle e ora minacciano di sconvolgere le economie di Europa e Asia, i maggiori acquirenti del mondo, e di innescare un altro picco inflazionistico. E questo dico che l'abbiamo sentito anche noi, perché anche qua è andato alle stelle il gas. Allora, cambiamo argomento. Quasi 50 negozi della periferia di Perth sono stati sigillati e ricoperti con grandi cartelli di chiuso per affari dopo essere stati chiusi con la forza delle autorità che stanno reprimendo presunte vendite illegali di sigarette elettroniche e tabacco. Ma lo spettacolo di una pubblica identificazione e umiliazione e la costosa spesa per i proprietari dei negozi coinvolti sono sufficienti a interrompere un'industria così redditizia? Le autorità sanitarie affermano che nelle ultime due settimane hanno sequestrato prodotti, ascoltate attentamente, prodotti illegali per un valore superiore agli 11 milioni di dollari. Perciò conviene fermarli, e credo certo che conviene fermarli con queste cose come saranno qui. Siamo arrivati già alle 13:32:30. L'ultimo bilancio ufficiale dei morti nel terremoto del Venezuela, secondo l'ultimo aggiornamento diffuso oggi dalle autorità, i morti sono saliti a 4.118, mentre i feriti sono più di 16.000. Adesso andiamo a un'altra canzone. Okay.
Okay.

il tempo vola, è volato proprio oggi. Prima di mettere l'altra canzone, chiamare Gennaro, voglio dire solo, legge solo una riga, che poi quando è possibile leggerò un'altra due. E questo è intitolato La vita. La vita è un inno, cantalo. La vita è un'opportunità, cogliela. Ci ricordiamo, spero che vi ricordate. La vita è un inno, cantalo. La vita è un'opportunità, coglielo. Adesso ascoltiamo la canzone.

0: è Gesù il tuo amico oggi? Gennaro?
1: Benissimo. E quindi, cari amici ed amiche, buon pomeriggio. Felice di trovarvi accanto all'apparecchio radio, perché anche se non ci vediamo, io so che voi state là e questo mi conforta. Sapete, parlare ad un'udienza che non si vede è un tantinello insoddisfacente. Verrebbe da dire: ma ci sarà qualcuno che mi ascolta? Ma io lo so che state lì ad ascoltare e spero di dire cose che vi faranno piacere di ascoltare. Anche oggi, malgrado fuori dalla finestra ci sia un solicello tiepido tiepido, il vero sole, il sole che brilla nei nostri cuori, ci sta. Infatti, quando si parla delle cose dello spirito, non può essere altrimenti. Il sole della giustizia, Gesù è definito nella Bibbia, e infatti così è. Oggi continueremo con la prima epistola di Pietro, però la seconda parte del capitolo 3, dal versetto 8 al versetto 22. Come al solito, commenteremo il testo man mano che lo leggeremo. Dunque, dopo aver parlato martedì scorso dei doveri coniugali, ed io aggiungo anche dei piaceri coniugali, perché è bello essere uniti a volersi bene tra marito e moglie. E quindi l'Apostolo Pietro conclude con una panoramica, in questa sua lettera, una panoramica del comportamento generale nei confronti fra i credenti e il resto del mondo. Infine, dice Pietro, quindi Pietro, dopo aver esortato i coniugi a comprendersi l'uno con l'altro, a costruire un'atmosfera di amore e di amicizia, un'atmosfera cristiana, diremmo noi oggi. Pietro continua e sentite, dice: siate quindi infine, siate tutti concordi, compassionevoli, pieni di amor fraterno, pietosi, umili. Pietro spiega all'atto pratico quello che vuole dire, ascoltiamolo. Dice: non rendendo male per male o d'oltraggio per oltraggio, quindi non vendicarsi, in altre parole, ma al contrario benedicendo. E poi aggiunge un particolare interessante. Lui dice: poiché a questo siete stati chiamati. Che significa questo? Che significa a questo siete stati chiamati? Siamo stati chiamati a benedire? Ma certamente, ditemi un po', che significa essere cristiani? Da dove deriva questo vocabolo cristiano? Non è forse da Cristo? Noi siamo cristiani perché seguiamo

0: siamo Cristo, il nostro Dio e Salvatore. E quello che più importa, noi vogliamo somigliare a Gesù. Gesù stesso disse: imparate da me che sono umile e mansueto di cuore. Che bello. Quindi il nostro obiettivo è quello di trasformare il nostro carattere per renderlo simile a quello di Gesù, intendo Gesù uomo. Quindi intendo dire quando è venuto su questa terra. State bene a sentire. Gesù uomo è il modello che Dio Padre ci ha messo davanti perché noi lo imitiamo. E c'è una ragione. E Pietro ce la dice, sentite, affinché ereditiate la benedizione. Eccolo il punto. Ecco dove Dio vuole arrivare, a renderci pronti a ricevere la sua benedizione. Il Signore non ci può benedire se noi facciamo di testa nostra, disinteressandoci di quello che Lui dice. Ricordiamoci che Dio ha un piano per ciascuno di noi, se lo lasciamo fare ovviamente. Ricorderete pure che Pietro ha detto, l'abbiamo visto qualche settimana fa, che noi tutti siamo un real sacerdozio, una gente santa, ricordate? Un popolo che Dio si è acquistato affinché proclamiamo le virtù di colui che ci ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Alla faccia del bicarbonato di soda, era uso dire Totò, il comico, no? Quindi testimoniare della meravigliosa luce di Dio. E che cosa ci può essere di più grande di questo? Ditemelo un po'. E questo possiamo farlo solo se godiamo della benedizione di Dio, affinché ereditiate la benedizione, dice l'Apostolo Pietro. E poi aggiunge, perché chi vuole amare la vita e vedere buoni giorni, continua Pietro, trattenga la sua lingua dal mare e le sue labbra dal parlare con frode. Si ritragga dal male e faccia il bene. Cerchi la pace e la procacci, perché gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti alle loro supplicazioni. Sapete cosa dice l'Apostolo Giacomo nella sua lettera? Più in là studieremo pure quella. Lui dice: ogni sorta di fiere, di uccelli, di rettili e di animali marini si domina ed è stata dominata dalla razza umana. Ma la lingua, nessun uomo la può domare, è un male senza posa, è piena di mortifero veleno. Con essa benediciamo il Signore Padre e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. La logica è poderosa, non ce ne rendiamo conto. Quindi dalla medesima bocca, continua Giacomo, procede benedizione e maledizione. E poi aggiunge, fratelli miei, non deve essere così. La fonte getta essa dalla medesima apertura il dolce e l'amaro? Può, fratelli miei, un fico fare ulive e una vite fichi? Neppure può una fonte salata dall'acqua dolce. Quindi guardate quanto dunque è importante camminare nella benedizione di Dio. La logica è potente, prepotente, portentosa, perché gli occhi del Signore, dice, sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti alle loro supplicazioni. Attenti adesso, sentite, ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male, punto. Ovviamente questa è la conclusione di chi vuole ignorare l'invito divino. Dio non forza nessuno, Dio ci ha creati liberi, ma anche la libertà ha la sua conseguenza, che si manifesta alla fine nel rendere conto delle proprie azioni. Poi Pietro continua esprimendo il suo pensiero. E chi è colui che vi farà del male se siete zelanti nel bene? Lui dice, poi aggiunge, ma anche se aveste a soffrire per cagione di giustizia, beati voi. Beati perché si soffre. Che cosa vuole dire Pietro? Sentite questa, Gesù disse ai suoi poco prima di essere preso, sentite, dice, hanno perseguitato me, perseguiteranno pure voi. Come del resto è accaduto. Quindi soffrire ingiustamente e pazientemente, aggiungo io, non è facile, proprio no. E voi tutti, sono convinto, sarete d'accordo con me, ne sono sicuro. Ma c'è un ma che fa una grande differenza. La nostra esistenza non finisce qua, è aperta verso l'infinito, la vita eterna. Per cui tutto quello che ha a che fare col regno dello spirito deve essere inteso in maniera diversa. Sotto questo punto di vista non è la sofferenza in se stessa che è importante, ma la nostra reazione ad essa, in vista della nostra relazione con Dio. È il nostro carattere che deve cambiare, amici miei, essere più conforme a quello di Gesù. L'Apostolo Giacomo, sentite, arriva addirittura a dire questo, sentite, dice, fratelli miei, considerate come argomento di completa allegrezza le prove svariate in cui venite a trovarvi, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza e la costanza compie appieno l'opera sua in voi, onde siate resi perfetti e di nulla mancanti. In altri termini, la nostra posizione di fronte alla difficoltà diventa, sentite, sentite, diventa uno strumento di perfezione spirituale. Ripeto, la nostra posizione di fronte alla difficoltà diventa uno strumento di perfezionamento spirituale. Poi Pietro continua ad incoraggiarci, sentite. E non vi scomendi la paura che incutono e non vi conturbate. Sappiate, sembra dire Pietro, che non siete soli, Dio stesso è con voi. Anzi, aggiunge Pietro, abbiate nei vostri cuori un santo timore di Cristo il Signore, pronti sempre a rispondere a vostra difesa a chiunque vi domanda ragione della speranza che è in voi, ma con dolcezza e rispetto, avendo una buona coscienza, onde, laddove parlano di voi, siano svergognati quelli che calunniano la vostra buona condotta in Cristo. E Pietro sottolinea ancora il concetto, sentite, lui dice, perché è meglio, seppure tale la volontà di Dio, che soffiate facendo il bene anziché facendo il male. Poiché anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, egli giusto per gli ingiusti. E adesso fate attenzione a quello che segue, sentite, per condurci a Dio, dice Pietro, ecco il punto, poiché anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, egli giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Eccolo il punto, ecco la ragione di tanto penare, diventare come Lui, come Gesù, per essere idonei ad andare al Padre che è santo e puro. Gesù per primo ha affrontato questa condizione di sopportazione fisica e l'ha affrontata come uno di noi. Comunque purtroppo devo terminare perché il tempo sfugge, ci sarebbe ancora tante cose da dire. Comunque Pietro assomiglia alla cerimonia del battesimo, ascoltate, dice, alla quale figura corrisponde il battesimo, cioè parlando del diluvio, corrisponde il battesimo non il nettamento delle sozzure della carne, ma la richiesta di una buona coscienza fatta a Dio, il quale ora salva anche voi mediante la resurrezione di Cristo Gesù, che essendo andato in cielo è alla destra di Dio, dove angeli, principati e potenze gli sono sottoposti. Il messaggio è potente, amici miei, e coinvolge un fatto di così grande importanza come la vita eterna. Però anche oggi il mio tempo termina, quindi vi saluto augurandovi un buon proseguimento di pomeriggio. Ovviamente vi do appuntamento al prossimo martedì sempre e secondo la volontà del nostro Padre Celeste. Ciao.
1: Grazie mille. ha già chiuso. Ma lo ringrazio ugualmente di questo bel messaggio che ha portato. Certamente è molto importante, molto molto importante non solo ascoltare, ma mettere in pratica, diciamo, quando c'è qualcosa che deve essere, che dovremmo fare. Adesso ascoltiamo un cantico. Vediamo se va, altrimenti ascoltiamo un altro.

Manca poco più di un minuto per la fine della trasmissione. Spero che il programma vi è stato di aiuto e di vostro gradimento. Ci risentiamo con me fra 2 settimane, ma giovedì c'è Angela e...